Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovut.gr.